ana pa me mpa ebon se nyame fa abon enche o bone die so die sa on fa ni nyina anche enu ya oka ami yankaye adia urade pepans wo di bonye ni besakra na dwe fi ne bone ho odi bonye ni wuo nyankopo wo mpe le ni nye ho sani mabeko se yim le ni nye ho ano pese wo sun bi besu ya sugu yesu na yase tine nyamesima meno nanti mu nanse yintema na mitwi musibe dia wi ama ono matu din se sugu yesu na yase. The soon way your body will soon. Said your fallacy in the camp also where you're the boy in